0: 9 horas, a grasa do elefantinho Dumbo, magia e adrenalina, lo espetáculo molto bello e Napoli
1: 101.1.